ke lebogile mogadi mothile di thobela ge re le kola mebaraka mesong ye ranta ya Africa borwa ge ba petsole dollar ya United States re ke tshwa di ranta tse le some tshela di sente tse masome ne shupa ge ba petsole ponto ka di ranta tse masome pedi tele di sente tse masome senyane shupa ge ba petsole euro ka di ranta tse le some seso ile di sente tse masome shupa tshela euro e re ke tshwa ka dollar ya tele di sente tse le some tharo mola dollar a ile go di yane tse le kgolo masome tshela pedi di sente ke masume tharo tee ge re ya go dira fa ga uta ere ke tshoka di dollara tse dikete tse nne le metse senyane mola platinum ere ke tshoka di dollara tse sekete magolo tlhano masume senyane se swai onsi o le sa tlotlwa go ya brand ere ke tshoka di dollara tse masume se swai nne le disente tse le sume senyane barrel ke tsona tsa mebaraka tse o thobela.

0: Hashtag Thobela FM 66. So o Thobela FM le Lethabo le joy mathato.
1: Ogetse nambitse le Lethabo le joy ilaga mathato.
0: Ka mmogo le Iga go shesese.
1: Iga bona ka mono studio.
0: Re tetsa na lwana o ya go sela. Thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
2: Iga go shesese. Lethabo le joy mathato. O Thobela FM.

0: I cannot do this, Puma. Yenare memo swa di jula re no. Skwa shuta la gatir tavero waru chala pele ka Carlo Nerne wuzi ya di kwebo le milao e lao lao di kwebo jula re na.
1: Tabela baholo ke bile di tsho interview ya bobedi e hopja ish ke ne ka sonka sa pararo ke khopela fela 200 rand
2: ah wanaka re ka di a plan
3: motlolo ke tla patela thigo e wala di a ga go tswa bankeng yaka wena WhatsApp a hi go 0873925538 o nape o latele di taelo
1: ke ngwa di shitse e bile ke tsentse te pay shop ID yaka ke tsene ke leboga
2: ah matlatsi ke a o geng wanaka
4: Dula uli gaming, batela ubo upatelo go tsho banka e fe wa ife ka e wala tiemsa. Yewe e ka una fadiche ho ye mna uli tshohle. FNB, thusi ya go fetola dilo tshohle. Bona le dipelano. FNB, e ka ya First Rank Bank Limited. Mo a bodi tirelo tsa di tshelte le mokitlana wa semolao.
5: Se, ke se di beng. Ka breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mo shato tsa bo le boithabiso.

0: o robale ke
1: a ga robala se se go fisa go fisa go fisa ga mo tholo magemena a ha tiro
0: abelana le rena go ditorong tsaka

0: Hay que robarle, para robar el avión. Oye, se limpina, se mona, te vea, ¿no? Que suicina, va, Luis. Su shangubi, arriba, rufita, corriña, barataro, y aburraro, que alebuja.
1: Man of the match, man of the match, ritorno in giacca. E ora vai lì, insomma, a ripiesire, ripiesire, ma Simone. E ora vera chi va, insomma. O volerà lì Leslie, o lo cucca la camo, alba c'è ne cam se vede, e lo guarda lì un po' popolo che io ho metà di casmarela. Tango.
2: Oh, man of the match, man of the match, ritorno in giacca, man of the match, ritorno in giacca. E ora, ah, guarda, che il terreno che è mangiato per mannare, cioè, io, le nano lì, la charla, tu hai che fuma, ci vuole chiudere la somare di un, ai. Yeah, I can't remember the man of the match. Put it together with me, the rent, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the
3: machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the machine, the Or swerebotse a boroko bona wa tseba gore setse o fitlhile ba fela ke sekapi ka mosasejana ga kgobodi wa sobatšha
0: tshobela tata le kae mane esta maphaka ka mo moroke ga raro wala re na le wena nkere re na le wena ngwanaka anki
4: man of the match aro wa tsegijo wena man of the match ka dipina tse di monata man of the match
5: man of the match.